0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Hey Roshan,
4: c'è Bobby, man.

Disc of the day. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio. Top radio